0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando En Cabina con Evelyn Jiménez en XFM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 95.3.